0: Oremus. Deus, qui regnum tuum humilibus parvulisque disponis, fac nos, Beate Theresie, tramitem prosequi confidenter, ut eius intercessione, gloria tua nobis reveletur eterna. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro di Giobbe. Giobbe disse: pietà, pietà di me, almeno voi, amici miei, perché la mano di Dio mi ha percosso. Perché vi accanite contro di me come Dio e non mi siete mai sazi della mia carne? Oh, se le mie parole si scrivessero, se si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero sulla roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che l'ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non altro. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Credo videre bona Domini in terra vivensium.
0: Credo videre bona Domini in terra vivensium.
1: Exaudi Domine vocem meam, qua clamavi, miserere mei et exaudi me. De te dixit cor meum, expirite facem eius. Credo videre bona Domini in terra vivensium. Facem tua Domine requiram, ne avertas facem tuam a me. Ne declines in ira servo tuo, auditor meus est tu, ne me reicias. Credo videre bona Domini in terra vivensium. Credo videre bona Domini in terra vivensium. Expecta Dominum viriliter age, et confortetur cor tuum, et sustine Dominum. Credo videre bona Domini in terra vivensium.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Dopo aver santificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, essendo stati rigenerati non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla parola di Dio, viva ed eterna.

0: Gaudete et exultate, quia nomina vestra scripta sunt in celis.
1: Animas nostras ad Dominum et Salvatorem nostrum per grati levemus, qui benedicit populum suum in omni benedictione spiritali et cum devotione rogemus, benedic populum tuum, Domine.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Custodisci, Dio misericordioso, il nostro Papa Francesco e i nostri Vescovi. Dona loro serenità e salute.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Proteggi il nostro Paese. Fa che progredisca nella giustizia e nella pace.
2: Benedic populum tuum, Domine.
3: Convoca i figli di Dio intorno alla tua mensa, fa che anime buone e generose ti

0: Il primo mistero luminoso. Gesù è battezzato da Giovanni.
1: Primer misterio, que si Jesús es bautizado por Juan en el Jordán.
2: Giovanni diceva: colui che viene dopo di me vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
1: Jesús decía: el que viene después de mí bautizará en Espíritu Santo y fuego. También Jesús se dejó bautizar por Juan. Mientras oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corpórea como una paloma. Y se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti tengo mi complacencia.
3: Preghiamo per la pace in Ucraina. È un paese dell'Europa orientale con campi bellissimi.
1: Recemos por la paz en Ucrania. Es un país de Europa del Este con campos preciosos, bosques y tradiciones maravillosos. Por desgracia lleva años sufriendo a causa de la guerra. Rezo el rosario porque me ayuda a estar más cerca de Dios. Normalmente le pido a Jesús para que Ucrania y mis padres gocen de buena salud. Rezo por la paz en Ucrania y en todo el mundo. Me gustaría que también los niños de todo el mundo rezaran por los soldados para que regresen con vida de la guerra y del cautiverio. Cuando rezo, encomiendo a Dios a mi familia, a mis amigos, a quienes necesitan ayuda, a todos los que sufren por esta guerra y en general rezo por la paz en todo el mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Invitamos a todos los niños a rezar el rosario con nosotros. Paz en Ucrania y en todo el mundo.
4: Santificado sea el tuo nombre. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Il terzo mistero luminoso, Gesù annuncia il regno
1: di Tercer Dio. Misterio luminoso, Jesús anuncia el reino de Dios.
2: Dopo che Giovanni Battista fu messo in prigione da Re Erode,
1: después de que el rey Herodes encarcelara a Juan el Bautista, Jesús se dirigió a Galilea, proclamando el Evangelio de Dios y decía: El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Oremos por la libertad y la paz en Pakistán, un país del sur de Asia rico en tradiciones vivas y con una gente acogedora. Sin embargo, los cristianos son pocos y a menudo sufren discriminación social y pobreza. Rezo el rosario para que la Virgen María me acerque a Jesús. Le pido a Jesús bendiciones para mi familia, mis amigos y mis estudios. En mis oraciones pido salud y felicidad y protección para mi familia. Quiero que los niños de todo el mundo recen por la paz en Pakistán. Recen por todos los niños de Pakistán para que cada uno de ellos sea fuente de progreso y prosperidad para la humanidad y para la comunidad cristiana. Recen por una buena educación y un futuro brillante para todos los niños de nuestro país.
3: Padre nuestro que sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
5: Slame Mariam, profusa codante sa te. Tu orto mese mubareke, mubareke te pet capalia su.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Slame Mariam, por fazal, kudam tere sate, tu orto mese mbarike, mbarike tere pet kapal Yesu.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Slame Mariam, por fazal, kudam tere sate, tu orto mese mbarike, mbarike tere pet kapal Yesu.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Slame Mariam, por fazal, kudam tere sate, tu orto mese mbarike, mbarike tere pet kapal Yesu.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Slame Mariam, por fazal, kudam tere sate, tu orto mese mbarike, mbarike tere pet kapal Yesu.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Slame Mariam, por fazal, kudam tere sate, tu orto mese mbarike, mbarike tere pet kapal Yesu.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Slame Mariam, por fazal, kudam tere sate, tu orto mese mbarike, mbarike tere pet kapal Yesu.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Slame Mariam, por fazal, kudam tere sate, tu orto mese mbarike, mbarike tere pet kapal Yesu.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Slame Mariam, por fazal, kudam tere sate, tu orto mese mbarike, mbarike tere pet kapal Yesu.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Slame Mariam, por fazal, kudam tere sate, tu orto mese mbarike, mbarike tere pet kapal Yesu.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe.
1: Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
2: Alla fine di questo rosario preghiamo ancora specialmente per il nostro Santo Padre.
1: Recemos de manera especial por las intenciones del Santo Padre.
2: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.